io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nelle anticamere della mente, fanno ostacoli al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene avere le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo